Yeah, ok. Esco dalla mia yard in Branson Road, imbocco Acre Lane tra i vinili a Supertone. I bassi dallo shock mi danno live, qui respiro strada, sento vibes, quello state of mind che in Italia sento a stento ormai. Yeah, lazy leg il turban,

Yeah, ok. Esco dalla mia yard in Branson Road, in bocco Acre Lane, tra i vinili a Supertone. I bassi dallo shock mi danno live, qui respiro strada, sento vibes, quello state of mind che in Italia sento a stento ormai. Yeah, lazy legal turbo.

vuole stamina e prego già mi dà la visione anche quando è pioggia fitta, la protezione nella street e che ogni sconfitta sia un'esperienza. Hustling, hustling, non ho mai chiesto niente, ho vissuto troppo a lungo di espedienti. Ogni slide che vedi, qui non sono bright i cieli, conosco la city con i suoi

Yeah, ok. Esco dalla mia yard in Branson Road, imbocco Acre Lane tra i vinili a Supertone. I bassi dallo shop mi danno live, qui respiro strada, sento vibes, quello state of mind che in Italia sento a stento ormai. Yeah, lazy leg il turbante, mentre le osservo quei fianchi, non è una donna, è più arte. Mi dà una punta sul tardi, alla bescia coffee nel

vuole stamina e prego già mi dà la visione anche quando è pioggia fitta, la protezione nella street e che ogni sconfitta sia un'esperienza. Hustling, hustling, non ho mai chiesto niente, ho vissuto troppo a lungo di espedienti. Ogni slide che vedi, qui non sono bright i cieli, conosco la city con i suoi veleni.

0: essere messes a never exist.
1: La mattina loro in bocca, il giorno dopo sveglia presto. La casa in cartongesso, ma il giardino anche nel ghetto. Le staccionate in legno marcito fanno il contorno, ma l'alba in strada sono le volpi che hanno il controllo. Comincia il weekend, vado a Brickland nell'East End, cerco un outfit che non sia da hipster, yeah. Ma quanto pare in zona è un'utopia, e per quanto crudo sia, quella roba mi fa schifo e sputo via, yeah. A Dawson Road mio fratello cassa un corner, mi sento a casa ma con la Brexit un foreigner. Prima, dopo, ieri, ora, before and now, vedo un brother south, wagwan, la strada è ancora loud. Bar libanese, shisha, mangio falafel harissa, allo fly senza fianco c'è la rissa. Passo a mezzanotte al candy shop come 50, ma è un ritrovo di alcolisti coi suoi rischi.
0: EastEnders, the same streets that dirty den lived in a craze. Nowadays YNs and young offenders in the trenches, cause they can't regulate their tempers. Female teenagers with babies like